0: Conte.
1: Samo biama. Roma chiaba. Pitte. Fica dire voi mia naia.
2: Night on the track. Oh,